normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Strega Comanda. Strega Comanda.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Ore mio, quando ci sei chiamami, fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme a me.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Top Italia.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Ligure 93.1. Telefono, se volete, e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, dopo le debite presentazioni, prima di ritrovare Aurelio Fierro con la sua caccavella, veniamo all'aforismo del giorno. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare a vedere la pioggia.

0: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Eh sì, alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini, ma c'è una nuova. Domenica prossima, 5 luglio, ultima puntata di Cappuccino in diretta, poi ovviamente ci saranno le ferie e si riprenderà a settembre, normalmente il 14 settembre. A partire dal 14 settembre l'emissione Cappuccino non andrà più in onda dalle 8 alle 11, ma dalle 8.30 alle 11.30, grazie a bon vouloir de notre presidente Nadia Etayeb. Merci Nadia. E puis quoi ancora a dire tout de suite, le barbecue organisé par l'association Transitalia à Drancy, prévu pour cet après-midi a été annulé à cause de la canicule, donc restez au frais, c'est pas la peine de vous rendre au stade Guy Moquet et continuez à écouter Cappuccino. Pour en savoir plus, vous pouvez toujours téléphoner à l'association au 01 48 31 78 95 ou bien au 06 09 68 43 85. Dunque torniamo alla musica. Dopo la cacca bella è il momento di una festa al chiar di luna.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per Chantal Perry, un dolce slow e tanti ricordi, Love in Portofino.

Andiamo avanti ascoltando da Claudio Villa per il piacere di Beatrice Ciccarelli, ugualmente per Anna D'Amario, Rondinella Forestiera.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso da Museani per tutte le ascoltatrici di Cappuccino, sono Carezze.

Carezze per tutte le ascoltatrici di Cappuccino, e adesso da Giovanni Castellano e la sua orchestra, come facette mamma.

La speranza è sempre l'ultima a morire, come si suol dire, pardon. E allora da Rosanna Fratello va speranza, va.

Basta se già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare Dio.

Così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu

0: Raffaele, dove andiamo con la cartolina oggi?
1: Je sais pas.
0: Nel fresco.
1: Ci vorrei bien. Ebbene, ma ci affrontare la cartolina ideale questa mattina ci porta ad Avoletta, un piccolo centro situato in posizione suggestiva su un colle a poca distanza dal fiume Tanagro in provincia di Salerno. Antichissime le origini di questo centro, che secondo gli studiosi sarebbe stato creato al IV periodo interglaciale. I greci lo chiamarono Aiulectos a seguito della conquista avvenuta intorno al IX secolo a.C. e i romani lo ribattezzarono Olibola per la presenza di folti ulivi che ancora oggi costituiscono un'importante fonte di reddito per gli abitanti. La leggenda vuole che il nome della località derivi da Aoleto, il fedele amico del nocchiero Palinuro, che non volle separarsi da lui neppure dopo avergli dato sepoltura. In epoca medievale la cittadina era cinta da mura e al centro sorgevano la chiesa parrocchiale e l'imponente castello. Al centro antico, infatti, si accede ancora oggi attraverso tre porte: Porta Castello, Porta del Fiume e Porta Rivellino. Ottimamente conservato è il castello Castriota, databile intorno al XII secolo, nel quale è ancora possibile ammirare i sobri interni che conservano parte degli antichi arredi. Il più importante edificio sacro della cittadina d'Auletta è comunque la chiesa di San Nicola di Mira, presso la quale si conserva la reliquia del santo patrono del paese, San Donato da Ripacandida. La natura comunque uno dei beni più preziosi di questa terra, e infatti dando uno sguardo a questo territorio è emozionante scoprire un paesaggio estremamente variegato. Auletta è un luogo che si presta a piacevoli escursioni a carattere naturalistico attraverso pinete, boschi di acace, castagne e querce, oppure sul lungo fiume. Abitat naturale di diverse specie di animali come l'ontra, i cinghiali, e se al termine di una bella e tanta escursione il turista avverte più appetito dal solito, potrà sempre contare su un ottimo piatto di pasta e fagioli, fusilli con carne di cinghiale, la ciambottola, i funghi porcini alla brace e i bucatini con funghi chiodini. Era tutto per la cartolina. Torniamo alla musica.
0: Oui, Raphaël, ben avec tout ce que tu viens de nous citer à manger, avec la chaleur, je pense que ça ne va pas être très possible.
1: Ça ne va pas passer.
0: Non, je ne crois pas. Donc, on continue donc avec Ricky e poveri innamorato di te.

0: il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Durante la cerimonia al Quirinale sulla giornata mondiale contro le droghe, Mattarella ha sottolineato quanto sia fondamentale l'impegno su questo fronte e la riconoscenza della Repubblica per chi si impegna su questo fronte. Il Presidente ha ringraziato il sottosegretario Mantovano per l'opera propulsiva che svolge. La lotta alla droga, ha concluso, è decisiva per il futuro dell'Italia. Con una serata dedicata alla lirica si celebrano i 150 anni del Teatro Comunale di Todi, uno dei più storici dell'Umbria e tra le più prestigiose architetture teatrali dell'Italia centrale. In scena oggi l'Elisir d'Amore, opera in due atti di Gaetano Donizetti, eseguita dall'orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e diretta dal maestro Dorsi. Storia, arte e spettacolo. Il teatro fu inaugurato il 14 agosto 1876 con un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Nel 2025, secondo l'UNICEF, sono oltre 38.000 le gravi violazioni accertate ai danni di bambini, spesso uccisi e martoriati dalle guerre. Migliaia di vespisti a Roma per il Vespa Parade, che segna il culmine delle celebrazioni degli 80 anni del celebre scooter Piaggio. Tra i vari eventi per l'anniversario, il Vespa Village al Foro Italico, allo Stadio dei Marmi, da Caracalla al Colosseo, un murale al Pigneto e una moneta celebrativa. La Vespa fu brevettata il 23 aprile del 1946. Chiudiamo il tempo previsto oggi in Italia. Inizio di giornata serena ma in continuo annuvolamento sull'arco alpino e prealpino, dove seguiranno rovesci e temporali durante le ore più calde della giornata. Al centro-sud la nuvolosità sarà meno diffusa, ma non mancheranno alcuni piovaschi.

Torniamo alla musica ascoltando per piacere di Amabile Jack qualche nota di fisarmonica con un tango di fuoco eseguito da Paolo Bertoli.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: E adesso Daniela Pizzi, un brano del 1952 che racconta di un papero che cerca di raggiungere i papaveri alti. L'immagine può essere interpretata come una metafora dalla difficoltà dei più umili nel raggiungere i livelli più alti della società. Ascoltiamolo insieme.

giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Se l'amore è un attimo, allora ci vuole la luna innamorata.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Pop Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: più naturale.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

l'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia, ma è un

Amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria! Da da di da. Quale allegria! Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Quanto è potente un'idea, stanotte mi guardi, mi sento una dea, la vita è sbagliata, la mente che va dove sono già stata più.

ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

Da che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo,

la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia!

0: musica. I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

0: ஈஸ்வரனே.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: Vomitare le farfalle, come chissà ciò che potrebbe fare male.

Da quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma a mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio, la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

0: faccia oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo se video, tiempo de rao. Viento que voto me fa cari malato. Verifique garato, identifique le gama, gama liga na gama.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.

Tutta, tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.